0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Quero ver você dançar.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One vi augura buona giornata.
1: Radio One.
2: Sono le 6:01.
3: Estate. Radio One firma la tua estate.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.
15: Radio One.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Estate. Radio One firma la tua estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One. Disco Story.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:01. Radio

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casreccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: Radio One Giornale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'ennesimo annuncio: ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima: il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio 1. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
5: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.
7: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
8: Se finisce l'amore, com'è una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore, se non dico niente.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:03.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
3: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Estate. Radio One. Firma la tua estate.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.
4: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho abbracciato.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Oggi voglio parlare dell'ansia, ma specificare soprattutto che l'ansia non è debolezza, ma bensì un segnale. Molte persone magari si colpevolizzano per provare ansia, come se fosse un fallimento personale, ma l'ansia non è affatto un difetto da nascondere o una nemica da combattere. L'ansia ci comunica qualcosa, ci avvisa che stiamo vivendo qualcosa che ci preoccupa, che ci fa sentire sotto pressione o magari fuori controllo. È il modo in cui il corpo e la mente ci dicono: fermati un attimo, ascoltati, qualcosa ha bisogno della tua attenzione, qualcosa ha bisogno di essere guardata e qualcosa ha bisogno di essere compresa. Non possiamo semplicemente spegnere l'ansia, però possiamo anche imparare ad accoglierla e gestirla senza giudizio. Possiamo magari domandarci: come mi sta, cosa mi sta dicendo, da dove nasce questa tensione? Spesso già dare un nome a ciò che proviamo è il primo passo da fare, è il primo passo importante. Ascoltarsi è il primo atto di cura. E con questo vi auguro buona continuazione di ascolto su Radio One dalla dottoressa Santoro. A presto.
1: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in Via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327-0269-936.
0: Estate. Radio One. Firma la tua estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Anche in Calabria a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio News.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10:01.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime. In Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group. Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 118 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio, new song.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Ma

0: not going back.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One, un'estate da numeri uno.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casreccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
5: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.
3: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.

0: 10 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis si alza il sipario oggi su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Salida del vuelo con destino a la...

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: A Scalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 346 7573 76 284.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio, new song, new hit.
7: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
8: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1.450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
4: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1.450 morti accertati, più di 3.100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
3: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Dardery, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
6: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
6: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
5: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 9432 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Apice del caldo proprio per questo inizio di settimana, ma la nuova settimana riserva qualche novità, qualche forte temporale, calo termico, soprattutto a partire da mercoledì, quando l'anticiclone si indebolirà. Avremo qualche temporale in ingresso non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo avremo uno smorzamento della canicola che renderà le temperature durante il giorno più sopportabili. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: One Radio. New song, new hit.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1.450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
4: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1.450 morti accertati, più di 3.100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
3: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
6: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
6: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
5: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trapimeteo, gli amici di Radio One. L'anticiclone è molto ai margini rispetto alle nostre regioni del sud, con i massimi più al nord Italia, quindi ritroveremo nella giornata di martedì variabilità, mattinata tutto sommato stabile, poi durante il pomeriggio scoppieranno temporali sull'entroterra, ma con parziale estensione di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone costiere, sia la parte tirrenica ma anche la parte ionica. E nel corso di mercoledì ancora qualche temporale potrebbe interessare la regione, specie sulle aree montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea. Piazzale Pietro Nenni. Di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio. New Song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: meglio di no.
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
2: Quero ver você dançar.

0: in barra.
1: Radio One.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450-3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Estate. Estate. Radio One. Firma la tua estate.
5: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Radio One.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

0: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
3: Solo i più belli.
4: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: buon vento.
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One.
7: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
8: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: piazzarti mai più.
1: 3.
2: Bossa nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Musica giusta pazza! Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata. Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno!
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia. Il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre. Radio One.
1: Sono le 15:59.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 9208 96. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trebimeteo, gli amici di Radio One. L'anticiclone è molto ai margini rispetto alle nostre regioni del sud, con i massimi più al nord Italia, quindi ritroveremo nella giornata di martedì variabilità, mattinata tutto sommato stabile, poi durante il pomeriggio scoppieranno temporali sull'entroterra, ma con parziale estensione di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone costiere, sia la parte tirrenica ma anche la parte ionica. E nel corso di mercoledì ancora qualche temporale potrebbe interessare la regione, specie sulle aree montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
4: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91 777. Presenti sui social.
5: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Alla console,
7: alla console,
6: alla console,
7: alla console,
6: alla console, con i DJ di Radio One
8: ogni sabato sera. Alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio. New song, new hit.
11: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Ma

0: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trebi Meteo, gli amici di Radio One. L'anticiclone è molto ai margini rispetto alle nostre regioni del sud, con i massimi più al nord Italia, quindi ritroveremo nella giornata di martedì variabilità, mattinata tutto sommato stabile, poi durante il pomeriggio scoppieranno temporali sull'entroterra, ma con parziale estensione di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone costiere, sia la parte tirrenica ma anche la parte ionica. E nel corso di mercoledì ancora qualche temporale potrebbe interessare la regione, specie sulle aree montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group. Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.
6: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
7: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: songs for $1,000. She wail and she moan.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui. Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio 1.
11: Radio 1.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 92 0896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trebi Meteo, gli amici di Radio One. L'anticiclone è molto ai margini rispetto alle nostre regioni del sud, con i massimi più al nord Italia, e quindi ritroveremo nella giornata di martedì variabilità. Mattinata tutto sommato stabile, poi durante il pomeriggio scoppieranno temporali sull'entroterra, ma con parziale estensione di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone costiere, sia la parte tirrenica ma anche la parte ionica. E nel corso di mercoledì ancora qualche temporale potrebbe interessare la regione, specie sulle aree montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ascalea, ristorante da Rì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante da Rì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante da Rì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
5: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New Song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
2: L'economia.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console. Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: domenica.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trebi Meteo, gli amici di Radio One. L'anticiclone è molto ai margini rispetto alle nostre regioni del sud, con i massimi più al nord Italia, e quindi ritroveremo nella giornata di martedì variabilità. Mattinata tutto sommato stabile, poi durante il pomeriggio scoppieranno temporali sull'entroterra, ma con parziale estensione di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone costiere, sia la parte tirrenica ma anche la parte ionica. E nel corso di mercoledì ancora qualche temporale potrebbe interessare la regione, specie sulle aree montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 28.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

0: Ascalea, ristorante da Ri, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante da Ri saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante da Ri vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: love.
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
4: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito tre siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
3: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
5: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vito al Palato, casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Elao, a Scalea.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: One Radio. New song, new hit.

Bambina. Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: here at one time.
1: Digita www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme.